Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: a Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

credo un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Onda Libera, Digital Radio.
2: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Vai.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Onda Libera.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te, incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
7: Castelli della Sapienza presentano Noto in Comune 2026 a Gallicano. Domenica sera 6 settembre spettacolo pirotecnico. Lunedì 7 settembre cover band 883 ore 21:30 Piazza della Rocca. Martedì 8 settembre contest Canoro September Contest ore 21:30 Piazza della Rocca.
8: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
9: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
10: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
3: Ascolta, la gioielleria c'è.
2: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
4: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
2: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
5: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
6: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
7: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Televisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
2: Nuova apertura Sartoria Sansaro.

0: Lo spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro, siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre, dalle ore 16:30. Non mancare.
1: Ricordate, 6x6 fa sempre 36.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Sono iniziate le offerte Back to School al Camaleonte di Palestrina, valide fino al 30 settembre. Sconto del 10% tutti i dizionari, prezzi imbattibili su pastelli e pennarelli Giotto, tutta la nuova collezione Colorbook e tanti altri prodotti per tutte le scuole elementari, medie e superiori. Il Camaleonte, via Prenestina Nuova 46, Palestrina.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
8: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizi fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torre Resina. Per info 06 95 27 08 56.
10: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
11: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
12: Onda Libera.
13: Free Radio.
12: Free Music.
13: Onda Libera.

0: Garibaldi.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato Stihl, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti Stihl. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesareo, in via Maremmana 44.
3: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
4: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
5: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione, Impost e GLS.
7: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
6: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
8: Elettromeccanica GM. Fornitura, riparazione e montaggio di pompe e sommerse monoblocco. A voi.

0: Pewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake e yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
1: Onda Libera.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri

0: 333-66-42-64-252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
1: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
2: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
3: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393-077-9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
4: Service Car. Hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova

0: Tutto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
1: Onda Libera, Radio Onda Libera, Free Radio,
2: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli Open Day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
0: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
1: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
3: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
4: Da Auto Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
9: My Deli. E voi quale preferite? My Deli Restaurant. Locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè. Bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
10: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
5: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
11: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni, vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7:30-14 e 16:19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
0: Onda Libera.
12: Radio Onda Libera. Free Radio.
0: Free Music.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda libera. Free radio. Free music.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: a Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
1: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica, numero 1.
2: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85

0: 75 72 298. Claudio Marchetti. Consideralo già fatto.
1: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica. La sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GL.
5: Galesso Arredamenti.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
6: Siamo aperti tutti i giorni a cena dalle 19.30 alle 23.30.
7: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
8: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Onda Libera.
2: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

E Cesemo! Addio piacendo Cesemo! Domenica Radio, Radio Onda Libera! Il pazzo è tornato! E pensa un po' che palle! Oh! Ma potevi stare in vacanza, Parma? Se respirava un'altra aria qua in radio! Vero, eh? Buongiorno, buona domenica! Ce la facciamo a fare tre ore insieme? Oh, ragazzi, io cioè, vi ringrazio, ovviamente vi ringrazio per questa non lo so quanti siete a darmi il bentornato, no, ho smesso di contarvi. Però io devo mandare le canzoni, cioè se mi mandate solo bentornato, meno male, un applauso, e beh, cioè, e non mi mettete il brano, io che manno, No, ce ne sono tanti dei brani già, eh. Allora, vorrei scusarmi se qualcosa non va nella lettura, purtroppo sapete che c'ho una vista un po' così. Ah, ma è dillo che sei proprio ciecato, vabbè. Cioè, oh, questa mattina il mio occhietto fa i capricci. Era un po' che non li faceva. Vediamo un attimino, perdonatemi se qualcosa non va. Per i vostri messaggini 333-222-7992, ovviamente WhatsApp. Poi c'è, no, lo dico subito, c'è un messaggio, non lo so, lungo 2 chilometri, non mi ricordo chi me l'ha mandato, cerco di mandare un po' di canzoni, poi stringo, lo rileggo se gliela faccio e metto il succo del tuo messaggio. Era un maschietto, adesso non mi ricordo il nome. Troppo lungo, perdonami, cerco di stringere un attimino e di spiegarti quello che vuoi sapere, anche se insomma non è che sono un dio della musica, però insomma vabbè, ci proviamo, dai, va bene, perdonami.

Vogliamo iniziare come sempre con i compleanni dei nostri cantanti. Questa settimana ci sono stati i cantanti che hanno festeggiato il loro compleanno un bel po' degli anni 60-70. Questo non è che mi dispiace, ecco, ce ne sono anche questi recenti, però insomma voglio dire ce ne sono un bel po'. I quattro brani che mi hanno fatto scegliere, scusate ma me li sono segnati perché la vista, allora, me l'aveva richiesti Erminia, a suo tempo, e Topalo vorrei ascoltare quattro canzoni di Renato Zero, sono una forte sorcina, ecco. Allora, io ne ho scelti quattro, spero di accontentarvi, perché scegliere quattro brani pure di Renato Zero non è che sia facile, ci proviamo, dai, ci provo. Ma festeggiamo, dicevo, il primo compleanno, un cantante famosissimo che vendeva tantissimo negli anni 60-70, Aldo Caponi, in arte Don Bachi, una delle più belle canzoni che ha scritto Don Bachi e che ha venduto un botto è stata questa, L'immensità.

Miyazaki e la sua immensità. Auguri Aldo Caponi. Libera. Allora, ci sono tre messaggi che sono arrivati prima delle 9:30. Ovviamente il computer non li ha letti. E vorrei dire questa cosa. Ieri pomeriggio, a proposito, ho incontrato due belle signore vicino a un supermercato, non dico quale, se no gli faccio pubblicità gratis, e mi hanno salutato, vabbè, abbracci, proprio, questo a me mi fa tanto piacere, e una delle ha detto: cioè, Paolo, ma io, mannaggia la miseria, non leggi mai i miei messaggi la domenica mattina, eppure alle 9 lo mando il messaggio. Allora, e gli ho detto: guardate, allora forse ci siamo capiti, dalle 9:30 in poi, no, dalle 9 in poi. Si è fatta un po' rossa, ha detto: perdonami Paolo, guarda, dammi un bacino. Ma io te lo do pure il bacino, ma insomma, ricordatevi, dalle 9:30 in poi. Bene, allora, primo messaggio arrivato alle 9:30 in punto 00. Vediamo un attimo, inforco gli occhiali. Buongiorno Paolo, bentornato, sono Tiziana, vorrei dedicare al mio ragazzo la canzone di Mia Martini, Almeno tu nell'universo. Questa canzone è stata scritta, pensate, nel 72 da Bruno Lauzi e resa famosa da Mia Martini nell'89. Pensate un po' che la musica com'è strana. Bene, grazie Paolo, un kiss. Allora, Mia Martini, Almeno tu nell'universo.

Da brividi, grande Mimì, Mia Martini la presentò a un festival di Sanremo, almeno tu nell'universo. Bene, andiamo avanti. 333, qua se qui arriva messaggi a rotta di collo proprio a cascate. Allora, scusatemi della mia vista, già l'ho detto, quindi se c'è qualcosa che dice Paolo, ma che cazzo sta a leggere? Allora, buongiorno Paolo, vorrei dedicare a Stefano la canzone di Vasco Rossi, Una splendida giornata. Grazie di cuore, Marinella da Paliano, bentornato in radio. È un bel po' che ci sto, in voce no, ma un bel po' che ci sto. Poi auguri a Freddie Mercury, una leggenda della musica. Era in programma di fare gli auguri a Freddie Mercury, no? Insomma, mi sarei tagliato, diciamo, le braccia. Se mi è piano piano ascolteremo anche un brano di Freddie. Prima di mandare questa canzone vorrei fare gli auguri a due nostre affezionate ascoltatrici. Maria, io la chiamo Marea, l'ho sempre chiamata Marea, ogni volta che la incontro, ciao Marea! Marea e Cinzia, mamma e figliola, che guardate il caso, festeggiano il compleanno oggi lo stesso giorno. Sono nate lo stesso giorno. Che bello! E allora perché non fare gli auguri?

splendida giornata, Vasco Rossi. Messaggio commovente. Buongiorno Paolo, buona domenica, bentornato. Con la tua musica meravigliosa ti ascolto sempre con i miei problemi, spero li stia superando, carissima. Adesso mi tranquillizzo un po' pensando, sentendo le canzoni. Un bacione grande da Giovanna di Bellegra. Ti abbraccio forte, forte, forte, carissima. In bocca al lupo, viva il lupo! Andiamo, ritorniamo alle vostre richieste al 333-222-7992. Ciao Figo, eccote là. Ciao Figo, bentornato. Mo so cazzi tua, grazie. Ma questa, ma non era meglio che te stavi in ferie invece di sentire? Sta persona non è una persona, è una grande amica, mi ascolta da 30 anni, quindi stai calmo, cos'è? Stai calmo. Oh, allora mi fai ascoltare. No, te prego. Quando ho caricato questa canzone dovevo immaginare che eri te. Ecco, mi fai ascoltare il Rain of Me, ma guarda un po', non sapevo che ti piacesse. Un bacio grande a te, grazie, Sabina e Franco, Giuliana. Anche se non te vi firmavi, t'avrei riconosciuto. Pitbull, Rain of Me.

down. Woo, woo, woo, woo, woo. Rain it off of me. Che te ridi, bro? No, no, lo so io. Allora, andiamo avanti. 3-3-3-2-2-2-7-9-9-2. Buon dì Paolo, buona domenica, bentornato dalle ferie. Voi perché non mi sentite per radio? Io trasmetto solo la domenica e il sabato pomeriggio, ma parecchio che sto a sudare, bentornato dalle ferie. Facci trascorrere una domenica con tanta musica, dipende da voi carissime, grazie di cuore, grazie. Oggi vorrei ascoltare Tozzi con Ti Amo, Tiziana di Anagni. I love you, detto in inglese, ecco. Tozzi,

Rossi con Ti Amo, primo brano per quanto riguarda le quattro canzoni di Renato Zero. Avete lasciato a me, hai lasciato a me la scelta, che ve possino, sceglietele voi, perché io poi se non vi accontento mi dispiace, capito? Cioè, se scelgo quattro canzoni di un vostro cantante, cantautore, cioè, mi dispiace, quindi cercate di sceglierle voi, però lasciate a me la scelta e io cerco di accontentarvi. Allora, primo brano per quanto riguarda Renatino, è stato un brano che l'ha fatto conoscere in tutta Italia quando era ancora, come si dice, agli inizi, che era un po' sbandatello, lo chiamavano, lui si chiama Zero perché gli amici lo consideravano un zero, da come si vestiva, con i capelli lunghi, con gli anelli, quindi a me allora mi dovreste dire meno 000, tre bracciali, due orologi, otto anelli, vabbè. Allora, Renato Zero, quasi agli esordi con Madame.

da tiro zero, madame, per tutti i sorcini, ma anche chi non è sorcino, perché pure il Renatino a scrivere canzoni non è che è un po' che manca, però insomma dai, gli ha mollato, gli ha mollato. Buongiorno Paolo, grazie per il bentornato. Allora, grazie e bentornato, bello risentire la tua voce. Ti ho ascoltato anche ieri. E beh, ma sei masochista allora? Oh. Te vuoi fater male da solo, sola? Sola? Si chiama Annalisa. E tu, Annalisa, te vuoi fater male da solo? Se mi ascolti sia il sabato che la domenica, il tuo fegato sarà spappolato. Vorrei dedicare ai miei genitori la canzone di Sal da Vinci. Per sempre sì, grazie Paolo, un fresco abbraccio e ancora ci vuole. Oh, dicono che è mercoledì, non ci credo più, per me sono tutte cazzate, però speriamo. Dicono che mercoledì torna il fresco e da giovedì le piogge. Sal da Vinci, per sempre sì.

0: Bussi.
1: Bastan Bussi. Bastan Bussi. Buongiorno Paolo, buona domenica a tutti. Vorrei ascoltare vabbè, l'hai un po' allungato il titolo, Mi ricordo Montagne Verdi. Allora, è solo Montagne Verdi di Marcella Bella. Bacioni da Sabrina da Labico. Marcella Bella, grande successo, Montagne Verdi.

0: vedrò.
1: Marcella Bella con Montagne Verdi. Allora, volevo dire a Cesare Di Paliano che la canzone che tu mi hai richiesto, per anche i miei ragazzi stanno vedendo sui vari siti, ma non lo so dove l'hai trovata. La casa, non so che casa discografica è, però non ci ha mandato nulla. Non lo conosco, mi dispiace, Cesare, scegliere un'altra, ma non mi dispiace, guarda, non poterti accontentare. Bene, iniziamo a parlare delle nostre amiche aziende commerciali da Centrocom 2000.
2: Dica tu fennise, te doder tu. Te ci hanno mai mannato

0: eu. Ecco, ben vengo, per forza.
1: Ah, va, stamattina mi ci hanno mannato, cos'è? Non me lo fa ripetere tutte le domeniche. A me mi ci mannano tutti i giorni. Non appena esco da casa, proprio che la prima persona che mi vede mi ci manna. Quindi, allora è tua moglie, ecco appunto. Cioè, quindi. Quindi. Cioè, capito? Non c'è bisogno che faccio qualcosa di male. È come un buongiorno proprio. Cioè, non è che mi dicono, papà, ciao. No, papà, ecco, e ci salutiamo. Centro Gomme 2000, ragazzi. Siete tornati dalle ferie? Avete controllato le vostre gommine? I vostri pneumatici? Tutto a posto? O ci avete avuto qualche piccolo problema? Beh, oh, c'è loro. Pensate come sto, c'è loro. Ci sono. Papà, senti, fammi un favore, vattene a casa. C'è loro. Ci sono. Che i problemi delle vostre gomme li risolvono non appena le vedono. Ecco, voi entrate. Ascolto Radio Onda Libera, già ci avete lo sconto. Solo per dire ascolto Radio Onda Libera, ci avete lo sconto. Qualsiasi cosa dovete fare: cambiare una gomma, due gomme, tre gomme, quattro gomme, un treno di gomme, convergenza, equilibrio. Cioè, ragazzi, Radio Onda Libera apre le porte agli sconti. Lo sapete. E perché non approfittate? Ecco. Dovete cambiare gomme, dovete fare controllo, Centro Gomme 2000. Via della Muracciola, località Torresina, a Palestrina. Ragazzi, vi offrono pure il caffè. Pensate un po'. Mentre voi aspettate, vi offrono il caffè. Vi fanno accomodare nel salottino, vi leggete una rivista, ve fate quattro chiacchiere con le altre persone che stanno aspettando perché è sempre pieno e uscite tranquilli, guardate le vostre gomme, ve inchinate, le baciate e ringraziate il Centro Gomme 2000. Ripeto l'indirizzo: via della Muracciola, località Torresina, a Palestrina. Oh, allora, io ho letto, ho ritrovato Gianni, questo credo che sia un ragazzo, perché mi ha detto, no, credo, lunghissimo messaggio, ma veramente lungo, cerco di stringerlo un po' e cerco di spiegarmi un attimino. Allora, a parte il fatto che mi hai, cioè, io non sono un grande della musica, sono appassionato di musica. Allora, Gianni ha 19 anni e mi ha detto che vorrebbe iniziare a studiare musica, soprattutto l'organo. E poi mi fa alcune domande, no, è veramente lungo, mi fa alcune domande e mi dice... È meglio un organo oppure un sintonizzatore? Allora, Gianni, sono due cose diverse. L'organo potrebbe essere a canne, cioè ci sono tanti tipi di organi. Il più difficile da suonare è l'Hammond e io te lo suggerisco, ma ci vorranno anni per impararlo. Io conosco, lo sapete, un carissimo amico, Gianluca Sabbi di Gallicano nel Lazio, che è uno dei pochi in Italia a suonare l'organo Hammond. È difficilissimo. Lo conosciamo tutti del suono con i Procolarum e la loro A Wide Shade of Pale. L'Hammond lo suonavano anche i Doors con I Like Fire, con la canzone. Ammazza, ma come sei esperto, vabbè. E il sintonizzatore è, sembra un organo, ma non lo è. È più facile suonarlo. Io ti consiglio, non lo so se tu c'hai fretta di suonare, se c'hai fretta ti consiglio il sintonizzatore, che sembra un organo ma non lo è. Si suona come un organo ma è tutt'altra cosa. E ecco, mi dici di fare un esempio, l'esempio te l'ho fatto dell'organo Hammond, adesso ti faccio l'esempio del sintonizzatore. E c'è una canzone, aspetta che la carico, aspetta un attimo, eccola qua. Ecco, questa canzone per esempio è suonata con il sintonizzatore, si intitola, una bellissima canzone scritta da Mussida eccetera eccetera della PFM, vale a dire della premiata Forneria Marconi. Allora, questo che sentirai è il suono del sintonizzatore, che sembra un organo, ripeto, ma non lo è. In bocca al lupo, mi fa piacere che a 19 anni studierai musica. Guarda, non puoi capire la soddisfazione quando avrai imparato. La musica è, lo sapete, per me è vita e la musica è musica. Allora, ci ascoltiamo Impressioni di settembre con il sintonizzatore. Eccola qua.
2: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

edizioni di settembre, premiata Forneria Marconi. Allora Gianni mi ha riscritto e ha detto: Paolo, sei stato bravissimo a spiegarmi il tutto, ti ringrazio, sei proprio un sei un genio della musica. Ma no, non esageriamo, dai, non esageriamo. Fammi sapere a quale scuola andrai. E ti consiglio il conservatorio, ovviamente Santa Cecilia è uno dei migliori. Ricordati però non avere fretta, perché insomma suonare, imparare a suonare l'organo o il sintonizzatore ci vogliono anni, non giorni o mesi, va bene? Ok, non perdere la pazienza. Non perdere la pazienza. Allora, secondo compleanno da festeggiare, e restiamo negli anni 70, il capo del gruppo inglese, poi trasferitosi in Italia, i Rockers. È stato il compleanno di recente di Shel Shapiro, l'autore e il cantante delle canzoni dei Rockers. La più famosa, quelli che avevano la chitarra a forma di freccia, io in miniatura ce l'ho sulla mia scrivania nel mio ufficio, in radio, è così, mi vedete in streaming, è così, è un soprammobile, una chitarra a forma di freccia molto bella. E Shel Shapiro, i suoi Rockers con Bisogna saper perdere.

Michelle Shapiro, auguri, è ancora in vita, scrive ancora canzoni per altri. Questa è stata una delle più famose, presentata a un festival di Sanremo, e la serata dopo, successiva, la cantò Lucio Dalla. Bisogna saper perdere. Andiamo avanti. 333 222 7992. Buongiorno Paolo, è inutile dirti bentornato, mi fa tanto piacere riascoltarti, grazie. Sono Silvana, vorrei ascoltare Gianni Morandi con Banane e Lampone. Grazie, freschissimo abbraccio. Allora la vorrei abbinare a Cesare Di Paliano, che aveva scelto quella canzone, ma non, cioè proprio non, boh, non lo so. La voleva dedicare alla sua compagna Silvia. Gianni Morandi, Banane e Lampone.

Morandi, banane e lampone. Ancora messaggi 333-222-7992. Ragazzi, chi sta messaggiando adesso le sentirà tra un po', se gliela faccio, perché a l'una si chiude, siete tanti come sempre. A chi tocca, aspettate un attimo, e oggi l'occhio va proprio in tilt. Dunque, buongiorno Paolo, bentornato, finalmente riascolto la tua vociaccia, come la chiami tu, è vero, c'ho una vociaccia, è vero. Allora, Maria Grazia, mi fai un complimento, perché io dall'inizio che dico che c'ho una vociaccia, quindi ecco, mi fai ascoltare canzone estiva. Grazie Paolo, alla prossima domenica. Grazie a voi che messaggiate. Canzone, questo è stato un tormentone di questa estate e ancora lo è. E insieme alla Brancale, mamma mia, lei è Annalisa. Canzone estiva. Venere.

Annalisa, canzone estiva, sarà pure autunnale, andrà fino a, penso, per radio alla fine dell'autunno, molto richiesta, molto ascoltata, eccetera eccetera eccetera, punto. Allora, buona domenica Paolo, sono Pina, tornata dalle ferie ieri, mannaggia e mannaggia, oh, io non so quanti giorni ti sei fatta, però abì, prima o poi tocca tornare, eh? Non è che potevo stare al mare tutte, io il mare lo vedo, cioè lo vedo a distanza, non mezz'ora sotto l'ombrellone e poi via a leggere i giornali e a sentire la musica, già proprio non, ah, io adoro l'inverno, che vi devo dire, raga, il freddo, quello proprio freddo, secco, non umido, secco, ecco, oh, vedete come si dice, no? Ognuno ha i vizietti, i gusti propri, io adoro l'inverno, che vabbè, insomma, tornata dalle ferie, domani mi tocca lavorare, certo è fatica, grazie a Dio che c'è il lavoro, perché ce ne sono tanti che ancora non ce l'hanno. Mi fai ascoltare Luca Carboni con Mare Mare. Grazie Paolo, un fresco abbraccio. Luca Carboni, Mare Mare.

Luca Carboni con Mare Mare. Secondo brano per quanto riguarda Renato Zero, che avete lasciato a me la scelta. Ma perché dico avete? Mamma mia! Un po' di tempo fa mi richiese tramite messaggio 4 brani del suo cantante preferito, Renato Zero. Ed era, fatemelo rileggere perché stamattina l'occhi, lo ripeto, vanno e vengono, come le frecce delle macchine, si accendono e si spengono. Erminia, perdonami Erminia. Secondo brano che ho scelto, altro grande successo di Renatino, Amico.

amico Renato Zero, ringrazio Erminia che mi ha detto: Paolo, fino adesso mi hai accontentata con le canzoni del mio Renatino. Meno male, sono contento. Dai, spero che le altre due che ho scelto ti facciano altrettanto piacere. Oddio, sta canzone, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Carissimo Paolo, buongiorno, sono Angelo, so che ti piace la vera musica. Sì, sì, lo confesso. Spero non ti dispiaccia se richiedo, mamma mia, Smoking the Water dei Deep Purple. Angelo, te fai abbracciare. Non te conosco, ma va fatta abbracciare, guarda, un brano del genere, cioè pensa che all'ultima intervista che hanno fatta a Roger Glover, il chitarrista dei Deep Purple, e quello che poi è la colonna portante di questa canzone, la chitarra, ha detto: dopo 50 anni ancora non mi stanco di suonare Smoking the Water. A Roger, e manco io dopo 50 anni mi stanco di sentirla. Vabbè, grazie Paolo, spero di piacere, ma non è che mi piace de più. De più Deep Purple, Smoking the Water, fumo sull'acqua.

Purple, Smoke in the Water. Starei 10 ore di seguito a sentirla, risentirla, risentirla, risonarla, no, perché è difficile. Forse, cioè, suonare la chitarra come lui, non lo so, vabbè, allora. Parliamo delle nostre amiche aziende, parliamo dell'elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 141. Lo sapete, sono anni che sponsorizza la trasmissione Domenica Radio, trattamento acqua, piscine, fosse biologiche, progettazione, realizzazione, manutenzione di impianti di irrigazione. Lavora in tutto il Lazio, lavora tantissimo, è molto ricercato, non dai carabinieri, ma dalle persone che... È un'azienda quarantennale, raga, un'esperienza unica, grazie al papà Enrico, che poi ha insegnato ai propri figlioli. Ormai sono aiutati da tanti collaboratori. Io saluto tutti i collaboratori dell'elettromeccanica GM, ragazzi preparatissimi. In primo luogo saluto i ragazzi Mantini, Jessica, Ivan e Andrea. Affidatevi a loro per qualsiasi problema d'acqua, manutenzione delle piscine, fosse biologiche, se avete, lo dico sempre, aprite il rubinetto di casa dell'acqua e vi sembra bella, pulita, bianca, la bevete con soddisfazione, ma fate attenzione perché ci potrebbero essere all'interno, invisibili all'occhio, dei batteri nocivi o troppo calcare o troppo cloro. Chiamateli, poi vi do il numero, fateli venire a casa, fatevi analizzare l'acqua, se c'è qualcosa che non va, loro hanno dei, si chiamano dolcificatori, piccoli apparecchietti da mettere sotto il lavandino della cucina e avrete veramente l'acqua da bere a rotta de collo, proprio fino a scoppiare, senza avere pericoli che lo stomacuccio prima o poi vi fa male bevendo sempre l'acqua non proprio idonea. Evitate di intasare con il troppo calcare le tubature del bagno, della lavatrice, della lavastoviglie. Ecco, chiamateli. Per qualsiasi evenienza di acqua voi abbiate, non sono idraulici, 06 953 6931, ve lo ripeto, 953 6931, anche che ne so, se uno c'ha un pozzo artesiano e vede che quando c'è qualcosa di sporco, sporcizia, chiamateli subito, hanno dei filtri speciali, ragazzi, sono preparatissimi, che vi devo dire, è veramente una grande azienda. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 141. Ritorniamo alla vostra musica, anzi no, altro compleanno da festeggiare, Freddie Mercury. Che gli dovevamo dire a questo? niente. Canta da solo, staccatosi dai Queen. Tanti auguri Freddie e la sua Love Pretender.

non parlo, non parlo, non parlo, sto zitto. Dopo sta voce sto zitto. Sto zitto. Andiamo avanti, 333-222-7992. Prima di tutto, bentornato Paolo, grazie, ben ritrovati a tutti voi. Sono Sofia, mi piacerebbe ascoltare ogni volta, è una parola, quando gli tocca, no? Cos'è? Dimmi, va, allora, ogni volta è il titolo della canzone dei Venditti. Sì, sì. Ah, vabbè, tu sei esperto, io no. Allora state zitto. Ogni volta. Mamma mia. Grazie Paolo, è inutile dire che ci sei mancato. Beh, parla per te, perché per gli altri dicono è tornato rompivalle e avete ragione. E avete ragione, sono tornato. Sono tornato. Ti ringrazio Paolo, ancora un fresco abbraccio. Ce ne vorrà ancora dei mannalli freschi, poi ci abbracceremo caldi, ma intanto ancora freschi. Antonello Venditti, ogni volta.

Pastorello, venditti ogni volta. Buongiornissimo Paolo e buona trasmissione, bentornato, grazie ancora a tutti coloro che stanno messaggiando che sono bentornato. Ah, ma come fanno? Ma non hanno respirato due domeniche senza di te? Che bello che era! Se te facessi i cazzetti tuoi sarebbe ancora meglio. Dici? Guarda! Ecco! Ieri ti ho ascoltato della tua trasmissione, mi è piaciuto un brano e spero di ricordarlo bene. Era di Kylie Minogue. Ho messo Kylie Minogue? Sì, l'ho messa ieri, Kylie Minogue, ma non ricordo il titolo. Beh, è un po' lungo. I can get it off. Vabbè, insomma, vabbè, quella, ho capito, quella. La potrei riascoltare, ma certo che sì. E grazie per l'ascolto del sabato, cara. Eccola qua, Kylie Minogue.

blog. Allora c'è un messaggio di Bruna che mi dice: ciao Paolo, sono Bruna, anche io ti ascolto il sabato pomeriggio. Ecco, grazie. Grazie per avermelo fatto sapere. Ok, ok. Ma siete in tanti, il sabato pomeriggio. Insomma, le indagini d'ascolto della radio parlano chiaro, siete migliaia e migliaia, quindi vi ringrazio veramente dell'ascolto e soprattutto vi ringrazio quando mi messaggiate anche il sabato pomeriggio. Ve voglio bene, come si dice. Ancora 333-222-7992. Ciao Paolo, siamo... Aspettate, mi metto... No, senza occhiali, qua macello oggi, stocchio. Ciao Paolo, siamo Giorgia, Beatrice e Nicolas da Genazzano e vorremmo dedicare questa canzone di Ultimo, 7 più 3, fa 10, ma... deficiente che sei. 7 più 3 a nostra mamma Sara, grazie se la fai. E quando prendete posto la faccio, care. Eccola qua. Ultimo, 7 più 3.

ultimo 7 più 3. Andiamo avanti. Sta canzone ci voleva oggi. Alla prossima. Vediamo un po' chi l'ha richiesta. Carissimo Paolo, sono Nadia.

purtroppo l'estate sta andando via. Nadia, perdonami, perdonami se lo dico, ma era ora. Cioè, non è che è stata un'estate, è stato un inferno. 40 gradi. Oh, ma che voi siete già scordato? Non si respira ancora adesso, Ecco, io non dico che deve fare neve, ma insomma, un po' di freschetto, no? E vorrei richiederti, Righeira, con l'estate sta finendo. Grazie Paolo, sei sempre più simpatico che mai. Grazie, grazie. Allora, Righeira, l'estate sta finendo!

sera, l'estate sta finendo. Ecco, a me mi preoccupa, come dicono loro, non mi preoccupa tanto che l'estate sta finita, ma che è un anno di più. Ecco, questo sì, questo sì. Vabbè. Eccolo il mio Battisti, vediamo un po'. Buongiorno Paolo, innanzitutto bentornato, grazie. Sono Silvana e non so se hai... Scusate l'occhi, mannaggia. Non so se hai visto il programma su Lucio Battisti qualche settimana fa. Secondo te me lo potevo perdere? No, dico, secondo te me potevo perdere un programma sulla Rai del mio Lucio? Dai, ecco. Per caso, non è che ha cantato la tua canzone preferita? No. No. Allora, lo ripeto, la mia canzone preferita di Battisti, quella che mi commuove di più, lo sapete, è Anche per te. La mia preferita non è mai stata incisa in un 45 giri. È contenuta in un album e quello che mi rode di più, che in quell'album ci sono delle canzoni che poi hanno trasformato in 45 giri, che hanno avuto un enorme successo. Il mio Lucio quella non l'ha incisa in 45 giri, quindi è poco conosciuta. Mannaggia Lucio, perché non l'hai fatta in 45 giri? Perché? Vabbè, è poco conosciuta. Ti richiedo Fiori rosa, fiori di pesco. Grazie Paolo, un abbraccio. Questa canzone, cara Silvana, è una delle più tristi di Lucio, lo sai? Ahimè sì. Battisti, fiori rosa, fiori di pesco.

Battisti, scusate, con Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Il 29 di agosto ha fatto il compleanno un altro grande della musica a livello mondiale, non solo americano. Morto giovane, è stato un allievo come ballerino di James Brown, un altro re del blues americano. Sto parlando di Michael Jackson.

tutte quelle mossettine con le gambe, con i piedi, con le mani, eccetera, eccetera, ha, tra virgolette, copiato Jazz Brown, che prima di lui si muoveva sul palco in quella maniera. Beh, devo dire che l'allievo ha superato anche di molto l'insegnante, vale a dire Jazz Brown. Ha avuto, non lo so, cioè, vabbè, successo a non finire. Mi piace ricordarlo con uno dei tanti brani che ha sfondato in tutto il mondo. Auguri Michael! Bad!

Lorenzo, Michael Jackson, Bad. Ne aggiungo un altro di compleanno perché oggi sono botto proprio. Sono stati già un botto, ce ne stanno ancora un botto. Se io non faccio in tempo a farvi ascoltare tutti i compleanni di

questa settimana e quella quando non c'ero. Ci sono altre due canzoni di Renato Zero. Poi devo accontentare. Mamma mia, siete proprio. Vabbè, questa è Domenica Radio, a me fa piacere. Allora, altro compleanno da festeggiare è di Barry Gibb, dei fratelli Bee Gees. Ecco, ecco altri che hanno stravenduto negli anni 70-80 con le loro canzoni dance, con le loro colonne sonore di John Travolta, La febbre del sabato sera, eccetera, eccetera, e tante altre. Cioè, sono stati miti, almeno i miei, tra i tanti, anche i Bee Gees. E chi non la ricorda, e con questo faccio gli auguri a Barry Gibb, e poi che è la voce dei Bee Gees, insieme ai fratellini, Stayin' Alive!

E quante volte l'abbiamo ballata, dai, Serine Live, Bee Gees, la loro caratteristica voce in falsetto. Meravigliosi, meravigliosi. Poi c'è un altro cantante di un altro gruppo famosissimo degli anni, americano, sempre, che ha festeggiato il compleanno, poi lo facciamo sentire, ma oggi veramente sono tanti, tanti proprio. Ma lasciatemi parlare adesso di un'altra amica azienda, sponsor di Domenica Radio. Parlo di Emporio Sposi, Palestrina, via Prenestina Nuova 181. Sapete che ha fatto una sfilata meravigliosa a Castel San Pietro, i primi di agosto, sembra che era l'8, i primi di agosto presso l'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. C'erano presenti più di 1000 persone ad assistere a questa sfilata di moda per la nuova collezione Sposo-Sposa Cerimonie anno 2027. Tolto questo, però mi fa piacere ricordarlo, continuano per tutto settembre e ottobre gli sconti dal 30 al 50% su tutti gli abiti di cerimonia. È inutile che vi dico che l'assortimento è macello, è un botto. Potete scegliere tra centinaia e centinaia di vestiti da cerimonia, sconto dal 30 al 50% per tutto questo mese e il mese di ottobre. In più, attenzione, e vi fa un regalo, Allora, presso l'atelier, vi ripeto, via Prenestina Nuova 181, con la nuova collezione 2027 su abiti da sposa e sposo, sconti del 30%. Raga, io non so se state pensando di sposarvi, non lo so, quest'anno o il prossimo anno, ma andate adesso, avete lo sconto sugli abiti da sposa delle migliori marche italiane e internazionali, collezioni sposo e sposa con sconti del 30%. Vi do anche il numero di telefono dove potete chiedere più informazioni di quelle che vi do io, o magari prendere un appuntamento per visitare, non dico acquistare, poi dipende da voi, ma visitare il grande atelier, 06 953 4712, ve lo ricordo, 06 953 4712, Emporio Sposi. Torniamo alle vostre richieste al 333 222 7992. Carissimo, bentornato, sono Alessandra, vorrei ascoltare Vittima dei Modà. Tu che sei, va? Che so, sei una vittima? Io da quando sono nato che sono vittima, non c'è. Pure tu, No, vabbè, qualche volta invece sento, lo so, lo so. Noi no, a noi, voi, tante persone ci vogliono bene, ma tante altre persone, vero, cosce? Non lo so, ecco appunto. Grazie Paolo, un abbraccissimo fresco. Vittima Modà.

con Vittima. Mi manca questo gruppo, mannaggia la miseria. Bravi, sono bravi. Checco, dai, France, dai, d'alta da fa. Mannaggia la depressione, dai, dai. Mamma mia. Altro brano, ed è il terzo per quanto riguarda Renatino Zero. Beh, penso che, non lo so, la più conosciuta? Penso di sì. La più cantata? Non lo so, ma penso di sì. Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.

anni della nostra vita. Socio, buongiorno. Allora, ieri mia moglie è stato il suo compleanno e oggi vorrei dedicargli una canzone da tutti noi con il brano dei Pooh, Uomini Soli. C'è un altro Pooh dopo, verso la fine c'è un altro Pooh. C'è un altro Pooh. Tanti auguri cara Fabiola, da tutti noi, da tutto lo staff di Radio Onda Libera. Uomini Soli, i Pooh.

Uomini soli, Ipu, ancora un grande abbraccio da tutto lo staff di Radio Onda Libera, cara Fabiola. E un salutone grande grande al mio socio Roberto. Allora, andiamo avanti ancora con le vostre richieste. Sono le 12. Scusate, il mio occhio questa mattina fa, lo ripeto, fa gli scherzi. 12:28. Anzi, credevo peggio, però dai, ce la facciamo fino a l'una? Penso di sì, pa, dai. Allora, buongiorno Paolo, sono Gloria. La conosco, pa. Conosci Gloria? Beh, Gloria, tarara, senti nell'aria. Ma quella è la canzone dei Tozzi, che c'è? È la signora o ragazza che si chiama Gloria, scusa, prego. Bentornato, mi fai ascoltare? Ma perché io ho una coscienza così deficiente? Non lo so. Mi fai ascoltare Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola? Certo, ma l'ho detto anche ieri, perché l'ho passata questa canzone ieri pomeriggio. Cercate di non agitarla molto. Vabbè, grazie Paolo, un abbraccio. Cercate di non agitarla molto, perché se la agitate poi la stappate, succede il casino. Schizzi da tutte le mani. Con calma. Stappatela con calma. Con calma. Agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso.

agitare Coca-Cola. Fatemi salutare Francesca e Giancarlo. Loro non mi ascoltano, mi guardano sulla televisione, sulla Smart TV, e ha detto: Paolo, è sempre un piacere vederti, grazie, grazie veramente, ti ascoltiamo e vediamo in TV. Questo mi fa veramente tanto ma tanto piacere, vi abbraccio, vi auguro una buona domenica. E andiamo avanti con le richieste. Carissimo, sono Bruno, io sono Castano. Sono Bruno e sono un patito di Franco Califano. E beh, oh, mi dici niente, me coglioni. Grande maestro, grande, grande, immenso. Mi piacerebbe ascoltare, tutto il resto è noia. Grazie Paolo, se mi potrai accontentare. Eccoti qua. Franco Califano, tutto il resto è noia.

0: noia.
1: Franco Califano, tutto il resto è noia. Indimenticabili ste canzoni, guardate, grande maestro, grande, grande. Ne ha combinate un po', nella sua vita, però rimane un grande, grande artista. Dostacchi tocca, eccolo qua, mannaggia l'occhi. Buongiorno Paolo, bentornatissimo dalle ferie, finalmente. Sì, ero agli arresti domiciliari, mi hanno liberato dopo 15 giorni, vabbè. Mi fai ascoltare Tiziano Ferro con Il regalo più grande. Grazie ancora per la tua grande simpatia il sabato e la domenica. Grazie Agnese, grazie. Tiziano Ferro, Il regalo più grande.

siano feste. Mi ero dimenticato di alzare il cursore. Vabbè. Zitti, che sto per andarmene. State carmi, buoni. Gioite che me ne vado, gioite. Allora, ultimo compleanno, ce l'abbiamo fatta oggi, ammazza quanti. Questo è un gruppo, il signore che vi sto per far ascoltare faceva parte di un grande gruppo del degli anni 60, americano, ma conosciutissimo in tutto il mondo. Sto parlando dei Beach Boys, dei ragazzi di spiaggia. Si chiama Alan Charles, è il chitarrista e cantante dei Beach Boys. Voi sapete che Beach Boys, non lo spiegava, ecco, è meglio, però, cioè, perché hanno delle voci un po' particolari, uno sopra, vabbè, si sono inventati una cosa meravigliosa proprio, un intreccio di voci. Tanti auguri ad Alan. Beach Boys, ve li faccio ascoltare con una delle più loro famose canzoni, Barbara Ann.

The Beach Boys. C'era poi un'altra famosissima, sempre scritta da loro, Slop John B. Beh, ne hanno fatte veramente tante pure loro, de canzoni, non come Califano nella vita privata. Oh, dunque, siamo quasi in conclusione. Se ci vedo bene, no, ma non ci vedi bene, però vabbè, no, nel senso, se ci... a coscienza ci mette pure te. 12:48 mi sembra di vedere, ecco, mi sembra di scorgere 12:48, siamo quasi al termine. Carissimo Paolo, sono Cinzia, tornata l'altro ieri dalle ferie. Domani si ricomincia il duro lavoro, il duro lavoro, cara mia, il duro lavoro. Ci vorrà un po' per riabituarmi. E che hai fatto 3 mesi di vacanza? Beata te, per chi ama le vacanze, beata te, perché io dopo, io in vacanza dopo 2 giorni già vorrei ritornare. E mia moglie fa, e vattene, chi te trattiene? Ecco, perché, beh, insomma, lei... Oh, e che ci sta a fare con questo muso dentro a casa? Ritorna e vattene a casa, torna a Palestrina, cara, come sei cara. Allora, mi fai ascoltare Il canto del mare di Michele Zarrillo? Grazie Paolo, ancora un bel tornato con un abbraccio. Grazie ancora, Michele Zarrillo, Il canto del mare.

canto del mare, Michele Zarrillo. Il prossimo è l'ultimo brano che ha preso spazio e siete stati tantissimi a messaggiare al 333-222-7992, veramente tanti, vi ringrazio. E poi manderò l'ultimo che ho scelto di Renato Zero e poi ci saluteremo. Allora, eccolo qua, l'altro Pù. Buongiorno Paolo, sono Goffredo. Vorrei ascoltare una vecchia canzone dei Pooh, In silenzio. Quindi va, dobbiamo spegnere la radio, sentiamo già. Coscienza, In silenzio è una delle prime canzoni dei Pooh cantata poi da Riccardo Fogli. Quindi non c'entra niente che dobbiamo sentirla in silenzio. Ecco. Grazie. Grazie Paolo, bentornato, ci sentiamo domenica prossima. Dipende da Dio. I Pooh, In silenzio.

Silenzio, Ipu. Ultimo brano, e così ho accontentato Erminia. Spero di averla accontentata con i quattro brani che ho scelto di Renato Zero. Poi ci saluteremo e ce ne andremo a casina. A casina. Renato Zero, il carrozzone.

quanti bei ricordi su questa canzone. Le gite con cari amici, due di questi purtroppo non ci sono più. Ogni volta che andavamo in vacanza sopra un Volkswagen cantavamo questa canzone. E vabbè. Allora, una delle mie preferite poi era, però non sapevo se la nostra amica che mi ha richiesto quattro brani di Renato Zero, Erminia, la nostra sorcina, magari la conosceva, non lo so, una delle prime, mi piace tantissimo di Renato Zero, che è Il cielo. Allora, spero di averti... Sì, ecco, l'ho accontentata, ha mandato un messaggio, grazie Paolo, mi hai accontentato alla grande. Ok, questo mi fa piacere. Allora, coscienza, che dici? Te sei riposato? Me poi fa sto sforzo de spigne il pulsante della sigla? No. Come al solito sei sempre in cafone, ma manno da solo.

eccoci qua, prima domenica di settembre. Siete stati un'enormità e di questo vi ringrazio. Ben ritrovati ancora. Però so che non ci avete lasciato perché durante la radio ha fatto soltanto una settimana di vacanza, ma solo musica. Poi siamo ritornati tutti. Oggi pomeriggio ritorna per lo sport e musica Stefano. Noi addio piacendo, come dico sempre, addio piacendo, ci risentiremo in voce sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 con il programma Tra passato e presente. E poi quando sarà domenica per un'altra puntata di Domenica Radio. Che Dio ci benedica. Trascorrete questa domenica con le persone a voi care. Se non le avete accanto, pensatele un attimino. E come al solito, un bacino sulla ciocca dei capelli a tutte le rolline in ascolto, una stretta di mano ai fidanzatini gelosi e con il mio solito super motto, lontani con le parole, vicini con il cuore, cuore, bocca, bacio, così vi saluta il vostro Paolo. Acci!

0: I più belle non si fermano mai,
1: non si fermano mai.
0: I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda libera. Free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Pada Negra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
10: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Netflix.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 8026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
2: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
3: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
4: Galesso Arredamenti.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere? Lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
7: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzati, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Supermercati MA, la convenienza.
12: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Onda Libera.
13: Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli open day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
0: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesario presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
7: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
8: Ascolta, la gioielleria c'è.
7: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
9: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
7: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesario.
10: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E. Località Torresina.

0: Palestrina, 06 95 73 33 0.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
3: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
4: Onda Libera. Radio Onda Libera. Free Radio.
5: Free Music.

0: L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
6: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
7: Plurimarche Autocroce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Autocroce. Qualità e prezzo.
8: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
9: Devi andare in officina.
8: Quale officina?
9: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
10: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
11: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
12: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
13: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
14: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto. Abbonamenti e biglietti Metrebus. Pagamento bolli auto. Canone Rai. Ticket sanitari. Sky. Servizio fax e rivendita giornali. E non solo. Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23. Al centro commerciale I Platani a Palestrina.
15: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
16: Onda Libera.

La musica dei Pinguini Tattici Nucleari, eccoci, ci siamo in diretta, ricomincia Domenica Radio, ricominciano le partite, non solo Serie A, daremo un aggiornamento a tutte le partite che si stanno giocando oggi alle 15, ma seguiremo ovviamente i nostri amici dei campionati regionali. Ricomincia sia il campionato di promozione sia il campionato di eccellenza, quindi tra poco i primissimi collegamenti. Vi ricordo sempre, potete mandare i vostri WhatsApp al 333 222 7992, ci ascoltate dall'FM 99 97 100, chi è in macchina anche dal DAB, e con la nostra app Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali.

0: musica di Biagio Antonacci ed eccoci, torniamo in diretta e cominciamo con i nostri primi collegamenti della stagione. Partiamo dai Monti Prenestini, o meglio MP Cavese 1919, il direttore sportivo Alessandro Valentino. Ciao Alessandro, buon pomeriggio e ben ritrovato su Radio Onda Libera.
1: Buon pomeriggio Stefano, ben ritrovati a voi tutti.
0: Allora, oggi ripartiamo con questa nuova avventura della MP Cavese. Che partita è stata stamattina, Ale? Me la racconti in un minuto?
1: È stata una partita intensa, una classica partita di prima di campionato, quindi un caldo comunque sia eccessivo per temperature molto calde, però diciamo abbiamo battagliato, è stata una partita con capovolgimenti di risultati, quindi ci sono stati due ribaltoni, siamo passati in vantaggio noi 1-0, inizio secondo tempo hanno ribaltato loro 2-1 e nel finale siamo ripassati avanti 3-2, quindi è stata sicuramente una partita molto emozionante.
0: Bello, bello, si vince quindi con fatica la prima giornata, ma c'è tanta gioia, tanta soddisfazione.
1: Sì, sicuramente il risultato fa piacere, sappiamo che c'è da lavorare, siamo solo all'inizio, quindi giusto partire con una vittoria, quindi siamo felici.
0: Senti, nella prossima giornata farete la vostra prima in casa, domenica mattina 11:15 contro la Sorianese, tu hai giocato tanti anni in eccellenza, quindi conosci anche già i tuoi avversari, che ci puoi dire di loro?
1: Il Sorianese secondo me è un'altra squadra importante per questo girone, è una squadra che ha mantenuto lo staff tecnico della passata stagione e il mister li conosco personalmente, sono veramente molto preparati e hanno fatto dei buoni innesti. Anche loro oggi sono partiti con una vittoria, stesso risultato nostro, 3-2, quindi ci sarà da battagliare e ci dovremo fare trovare pronti.
0: Per chiudere, l'MP Cavese che obiettivo si pone per questa stagione?
1: Di fare bene, di crescere, sono cambiate tante situazioni rispetto all'anno scorso, il mister, lo staff tecnico è rimasto lo stesso, parte della squadra dell'anno scorso è andata via, la maggior parte, siamo ripartiti da 4-5 elementi e abbiamo ricostruito, sicuramente è un anno di programmazione, di lavoro e l'obiettivo è di fare bene ogni domenica.
0: Grazie Ale, ci sentiamo domenica prossima.
1: Ciao Stefano, un saluto a tutti.
0: Un saluto a te, grazie Alessandro. Ciao, Valentino. Ciao. Salutiamo il DS del MP Cavese. Noi torniamo alla musica, tra poco altri collegamenti.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì, cena di pesce. E la domenica sera, menù completo. Tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli, cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverete.

0: flex.com.
1: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
2: Galesso Arredamenti.
1: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34.

0: Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.

0: Zucchero, Vedo Nero, torniamo in diretta, torniamo ancora con altri aggiornamenti ed altre interviste. Abbiamo con noi il presidente del San Cesario, Stefano Roma. Ciao Stefano, ben trovato.
1: Ciao, ben trovato a te e tutta Radio Onda Libera.
0: Ma come stai? Come stai? Com'è andata oggi per questa prima giornata?
1: So. Allora, prima di tutto, abbattutissimo dal caldo che c'era a Roma, perché veramente si moriva fuori sui spalti, immagina pure in campo, no?
0: Certo.
1: Quello che è potuto, che hanno potuto passare comunque i ragazzi tutti, ovviamente, che hanno disputato le loro partite alle 11 di mattina, oggi giornata veramente caldissima.
0: Folle.
1: E niente, i ragazzi ci hanno provato a sprazzi, diciamo, sia del primo tempo che del secondo tempo, hanno provato più volte, abbiamo battuto non so se 10-15 calci d'angolo, un po' come la Roma ieri, solo che alla Roma poi è andata bene negli ultimi 6-7 minuti nel finale, insomma 10 minuti è riuscita a ribaltare il risultato. Noi purtroppo poi da un calcio piazzato, che era un calcio d'angolo, abbiamo subito questo gol e purtroppo la gara è finita così.
0: Quindi... E ci può stare vedendo anche la forza, insomma, delle altre squadre, come si stanno organizzando, mi dicevi, e le difficoltà che ci sono quest'anno per lo Sporting, per una serie di tanti motivi, quindi sì. Ci vorrà tempo.
1: È chiaro che ci può stare, perché siamo alla prima di campionato e magari serve pure prendere uno schiaffo subito per tentare di reagire immediatamente, quindi mettiamola così. È ovvio che se si vuol fare un campionato da protagonisti bisogna assolutamente scendere in campo con determinazione, certo, più efficace, ecco, questo è.
0: E domenica prossima, prima in casa contro Villalba, quindi speriamo già ci sia un ribaltone, dai.
1: Villalba è una squadra molto
0: forte, sì.
1: Una squadra che oggi ha vinto, una gara difficile. Quindi sicuramente ci aspetterà un banco di prova non indifferente e lo faremo in casa.
0: Io presto sarei già felicissimo se alla fine del campionato comunque San Cesario faccia il suo campionato più che tranquillo come lo scorso anno, senza poi andarci a giocare.

0: giocare magari dei play-out che potrebbero essere un po' particolari, no, a fine stagione?
1: Ma guarda, io ti sono sincero, noi lo sai, l'altro anno siamo stati vicini ai play-off,
0: sì,
1: no? Quindi avendo mantenuto il 70-80% di quella rosa e avendo preso dei giocatori importanti, ovviamente quest'anno certo che vogliamo mantenere almeno quel trend, no?
0: Sì.
1: Ok? Però ci siamo detti anche con i ragazzi che se ci impegniamo tutti fino in fondo magari riusciamo ad ottenere qualcosina di più. Quindi l'obiettivo che ci siamo dati è quello, magari playoff e poterli giocare, speriamo di riuscirci.
0: Mamma mia, quindi quest'anno veramente un obiettivo molto molto alto.
1: Eh sì,
0: vedremo.
1: Per fare questo
0: vedremo quello che succederà. Noi saremo con voi tutta la stagione, lo sai tanto, presidente.
1: Tu lo sai, io non mi sono mai
0: infatti
1: in questo modo. Mi sto esprimendo in questo modo perché sono una persona sincera, perché ce lo siamo detto con i ragazzi, ce lo siamo detti con il mister, e quindi la verità va detta. Poi se non saremo in grado, pazienza, significa che magari le aspettative erano troppo alte. Se lo saremo, lo dirà il campo.
0: Giusto, giustissimo. Va bene, preste, ci sentiamo domenica prossima allora.
1: D'accordo, buona domenica.
0: Grazie, salutiamo Stefano Roma, presidente del San Cesario, e noi torniamo alla musica.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Let me be your hero. Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: La musica di Enrique Iglesias con Hero. Torniamo in diretta e torniamo ancora con altre interviste. Cambiamo il girone, siamo sempre nel campionato di promozione, ci spostiamo al girone D, dove abbiamo il presidente del Bellegra, Massimiliano Carpentieri. Ciao Massimiliano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Stefano e buon pomeriggio a tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori di Radio.

0: E allora te ti conosciamo bene perché tu già sei sponsor col tuo MC Studio MC, che tra l'altro sponsorizzi anche questa trasmissione per quanto riguarda quindi il Bellegra Calcio quest'anno, che seguiremo tutte le partite in diretta e quindi daremo gli aggiornamenti poi la domenica pomeriggio della tua squadra. Direi che è partita più che bene la stagione.
1: Sì, esatto, siamo molto soddisfatti per questo esordio e per una vittoria molto importante. I ragazzi hanno disputato una grande partita dimostrando carattere, sacrificio e senso di appartenenza. Voglio fare soprattutto i complimenti al mister e a tutto lo staff tecnico per il lavoro svolto, ma un ringraziamento particolare lo voglio fare anche alla dirigenza, che ogni giorno porta avanti questo progetto con passione e mi dà una mano, perché altrimenti da soli non si va da nessuna parte, invece il gruppo è essenziale.
0: Ecco, certo, giusto, per giusto.
1: È una grande cosa.
0: Allora, prima giornata portata a casa, più che bene, 3-0, ricordiamo il parziale contro l'audace Genazzano San Vitese. Seconda giornata, si torna in campo domenica prossima, andrete in trasferta contro Rocca di Papa, se non ve leggo male, giusto?
1: Esatto, con sì. I Canarini, contro Canarini di Rocca di Papa.
0: Di Rocca di Papa, sai che partita potrebbe essere e soprattutto qual è l'obiettivo del Bellegra quest'anno? Io, dimmi tu qual è.
1: Allora, l'obiettivo di quest'anno, noi siamo un gruppo giovane, relativamente giovane al comando, mi permetto di dire, di questa compagine sociale. L'obiettivo è ambizioso, è comunque portare a Bellegra qualcosa che manca da tempo, rientrare nelle prime 3-4 posizioni, perché no? Non dico di vincere il campionato, perché voglio essere umile, non certo. Voglio assolutamente per dire un qualcosa di che può andare oltre. Relativamente alla partita di domenica, sarà una bella partita, perché anche loro sono una bella squadra, hanno costruito una buona difesa, quindi ci sarà da divertirsi. Anzi, per gli amici di Palestrina che sono lì in zona, se vogliono venire domenica, a noi fa piacere.
0: Allo stadio, ricordiamolo, quindi l'entrata a partire dalle 11 c'è la partita al campo, sì, di Bellegra.
1: Esatto. No,
0: a Rocca di Papa.
1: A Rocca di Papa,
0: giusto. Quindi partita in trasferta, ricordiamo, la prima vince il campionato, poi va diretta in eccellenza. La seconda e la terza vanno a fare i playoff, giusto?
1: Esatto.
0: Vediamo quello che succederà. L'importante poi è sempre divertirsi.
1: Sì, sempre.
0: Va bene, Massimiliano,
1: volevo dimmi. Anche un'altra cosa che...
0: Dei tuoi giovanissimi.
1: Esatto, è una giornata speciale anche per tutta la società, perché ci sono i ragazzi dell'Under 15 e della scuola calcio che, nell'ambito dell'affiliazione che noi abbiamo con la Frosinone Academy, hanno avuto la possibilità appunto di essere presenti oggi in tribuna allo stadio Benito Stirpe per assistere alla partita fra Frosinone e Venezia. Per noi questo significa tanto, Stefano, significa certo. Fare calcio a 360 gradi, perché prima squadra, settore giovanile e scuola calcio devono crescere insieme, condividere esperienze, valori e senso di appartenenza. Quindi
0: giusto,
1: ripeto, partiamo bene ma restiamo con i piedi per terra e continuiamo a lavorare.
0: Devi fare così,
1: basta e pedalare.
0: Bravo, bravissimo. Si stanno anche divertendo i due ragazzi, perché il Frosinone avanti 2-0 a fine primo tempo contro il Venezia, quindi anche una bella giornata di calcio.
1: Benissimo.
0: Va bene, avanti Massimiliano, ci sentiamo presto.
1: Forza Radio Onda Libera.
0: A
1: ciao,
0: domenica Stefano. Prossima salutiamo ciao il presidente del Bellegra Massimiliano Carpentieri. Noi torniamo alla musica con i Negramaru.

0: Onda libera.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
2: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
7: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
8: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
9: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
10: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
11: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
12: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
0: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
13: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

vita, morte, miracoli. Allora, siamo entrati nella nostra seconda ora insieme. Vi ricordo sempre, siete su Radio Onda Libera, ci ascoltate sempre dall'FM 99 e 97.100. Se siete in macchina, anche dal DAB, con la nostra app Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali. Tra poco facciamo un giro sulle partite della Serie A.

La musica di Irene Grandi. Allora, aggiornamenti sulla Serie A. Sono ricominciati i secondi tempi delle due partite in campo oggi. Frosinone e Venezia. Siamo sul 2-0 per il Frosinone con doppietta di Raimondo. E per quanto riguarda l'altra partita, quella tra Parma e Monza, siamo sull'1-1. Robinson al 38esimo ha segnato per il Monza, poi il pareggio del Parma al 60esimo con Lontani. Ricordo che alle 18 c'è Bologna-Sassuolo e poi questa sera il posticipo tra Juventus e Milan. Hanno giocato già Genoa-Como 1-4. Sabato le partite tra Fiorentina e Torino con la vittoria del Toro per 2-1 in trasferta. L'Inter ha battuto il Napoli 3-2 ieri a San Siro e poi la Roma che ha battuto l'Atalanta per 2-1 all'Olimpico. Quindi queste le partite già giocate, quelle che giocheranno appunto questa sera. Torniamo con la musica.

0: Onda Libera.
1: Dall'11 al 13 settembre a Rojate c'è la 44esima Sagra dell'Abbacchio. Venerdì 11 al via l'apertura degli stand gastronomici, musica popolare con i Brigallè e DJ set. Sabato 12, super serata, in concerto Paolo Vallesi. La forza della vita. E il Carmen Russo Show dedicato a Raffaella Carrà.
2: Com'è bello far l'amore da Trieste.
1: Con le coreografie di Enzo Paolo Turchi e DJ set. Domenica 13, attrazioni musicali con la Street Band Smith e il concerto degli Alla Riversa. Dall'11 al 13 settembre a Rojate vi aspettiamo con il trenino e le visite guidate per il borgo. Seguiteci sui nostri canali social.
3: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
4: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti, che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
5: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
6: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
4: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
7: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
8: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
9: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli.

0: tricicli e quadricicli. Service car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
1: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
5: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
5: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
6: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
7: Onda Libera.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: La musica di Ernia. E allora un aggiornamento anche sugli altri sport. Per quanto riguarda il volley, ricordo che stasera alle 18 c'è la finale del campionato europeo tra l'Italia e la Turchia, quindi forza ragazze, siamo veramente vicinissimi ad un grande sogno. Nel basket invece questa sera partita del girone nel mondiale di basket femminile tra l'Italia e gli Stati Uniti. Nel tennis US Open, Cobolli fuori, rimane soltanto Darderi che va agli ottavi, e è ancora in corso il Gran Premio di Formula 1, quindi tra poco vedremo se riusciamo a dare l'ultimo aggiornamento prima dei saluti.

dei giornalisti, e siamo arrivati al termine anche per oggi per quanto riguarda la Formula 1 nel Gran Premio di Monza. Antonelli ha quasi preso Russell e sogna quindi la vittoria, si gioca tra loro due quindi il primo posto. Hamilton vede allontanarsi il podio, e ricordo che Leclerc purtroppo è uscito per un incidente, quindi il nostro ferrarista già andato fuori, è rimasto soltanto Hamilton. Per quanto riguarda la Serie A, l'ultimo giro di aggiornamenti nelle due partite: il Frosinone è sempre avanti sul Venezia 3-2, quindi una partita molto accesa, molto viva, sempre 1-1 invece tra Parma e Monza. Vi ricordo stasera il super posticipo Juventus-Milan, e di questo e tanto altro dello sport parleremo domani a partire dalle 16 con Non c'è 2 senza 3.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Giad Art Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Giad Art Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333 62 63 667, aperto dal martedì al sabato.
2: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
3: La spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
4: Per i vostri

0: Attrezzi da lavoro, Carlo Tonani, ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
3: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
4: Pizzeria L'Altra Pizza. Con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza. Impasto a lunga maturazione. Pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
7: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina, in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
8: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo, in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
9: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
2: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica. Ti aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo a Palestrina in via Giovanni 23esimo 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
3: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale. Creiamo la tua torta su misura. Bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
5: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
6: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono a Labico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
7: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
8: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
9: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
8: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
10: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
11: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7 euro e 99 al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre.
12: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
0: per la vostra pausa pranzo. Da Fuori Luogo troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
13: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
14: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
15: Onda Libera.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda Libera.
1: Nel centro storico di Palestrina ti aspetta La Cantinaccia, il primo home restaurant dedicato alla cultura del vino. Degustazioni guidate, serate tematiche ed eventi privati in un'atmosfera informale alla scoperta dei piccoli produttori. Aperti solo su prenotazione. Posti limitati. Siamo in vicolo del Giardino 17. Info e prenotazioni al 371 66 54 070 o sui nostri canali Facebook e Instagram. La Cantinaccia, come a casa, ma con qualcosa in più.
2: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli Open Day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
3: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli, sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11, per acquisti online fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone, quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
4: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.

0: a Valmontone.
1: I Castelli della Sapienza presentano Noto in Comune 2026 a Gallicano. Domenica sera 6 settembre spettacolo pirotecnico. Lunedì 7 settembre cover band 883 ore 21:30 Piazza della Rocca. Martedì 8 settembre contest Canoro September Contest ore 21:30 Piazza della Rocca.
2: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
3: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
4: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
5: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica. In occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
7: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
4: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
8: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Onda Libera, Radio Onda Libera, Free Radio,
10: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Mi sento un

0: Onda Libera.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Da Gemma Clinic scopri Cryo Liposculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Liposculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36. In

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quattricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
7: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.sansaro.com.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre, dalle ore 16:30. Non mancare.
2: Fairwax, la convenienza è un patto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Fairwax preferito.
3: Onda Libera.

0: Free Radio. Free Music. Onda libera.
1: Cerca un po' di te nei testi di André. Ci saranno lividi di cui andare fiero.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Onda Libera.
2: Dall'11 al 13 settembre a Rojate c'è la 44esima Sagra dell'Abbacchio. Venerdì 11 al via l'apertura degli stand gastronomici, musica popolare con i Brigallè e DJ set. Sabato 12, super serata, in concerto Paolo Vallesi.
3: La forza della vita.
2: E il Carmen Russo Show dedicato a Raffaella Carrà.
4: Com'è bello far l'amore da Trieste.
2: Con le coreografie di Enzo Paolo Turchi e DJ Set. Domenica 13, attrazioni musicali con la Street Band Smith e il concerto degli Alla Riversa. Dall'11 al 13 settembre a Rojate vi aspettiamo con il trenino e le visite guidate per il borgo. Seguiteci sui nostri canali social.
1: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
5: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
6: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
7: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
8: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
2: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
9: Scacco matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
10: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
11: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
12: Sapori del borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
13: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa. casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre.
14: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
15: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste, dal 1999. La tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
16: Onda Libera.
17: Radio Onda Libera. Free Radio.
16: Free Music.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana. E fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Tarchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
6: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
8: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
9: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi.

0: perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
1: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
2: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
3: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
4: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
5: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
6: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
7: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Onda libera, onda libera. Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre. L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
4: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di

0: tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
3: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
4: Onda Libera.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio. Free Music. Onda Libera.
1: De Palma.

0: Onda Libera.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
3: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
3: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4, aperti tutti i giorni.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
8: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
9: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
10: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
11: Ascolta, la gioielleria c'è.
10: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
12: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
10: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
13: L'enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
9: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
14: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
15: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
16: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
17: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. Presti Pay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
18: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
0: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
19: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
20: Onda Libera.
21: Radio Onda Libera. Free Radio.
20: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: But you're just a boy.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda libera. Free radio. Free music.
2: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok, rap futuristico.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio, Free Music.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: trovi senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda libera.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Onda Libera. Free Radio.
2: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.